tala fu ile fa ma ma le songo fu che ke doi oi ka si no se fu malolo ina panna si to ina masi lo tu ai fa le lela tu tau maftanga vai se la tu lo tau ma fa la tu lo ino la tu fa la au ino la tu fa la fa le lele me ai fa le lele tau maftanga fa le lele se me ai ino fa la au to ina malom tu ya tau tu na fu mo ta tu ye vai na tu ina manai lo ma tu fa tau tu na la tu fa la au tau no ino le same sao ino le same sao. Yeah, wa fa malo to nei av tabale ngola tele. Malo la malo sai malo for fa malo si tu jo banga luenga ole nei va yeso. Fai fai malu o to fai va. Fai fai malu o to fai va. Tu te banga luenga lo fa ngem tato wa tu no le nei aso nga fua. Le ia si si mesi lo na taua ia ile matua fai fie fie unga luenga a e mo what happy oka. Seki parengi. What happy ya. Full one minute of Jedi Julas from Lua. Babalo to telling a Jetia Kijona. You got to put a left young a pistol, a young a pepe. The two are DJ selling nine, Mangeli. Yeah, what is he felt that on Nanga? Politupele. So one of your cacophon coupe for Nanga in I. Ile Moto Samoa. Laughing along all the set. Yeah, but you're a film or consular Malato Visa. But I'll vote to the Sungaria or Yanai. Le afu wa malolo mai malolo ngal tayao si pa ia mai lava le uri o malolo. Sama Zoni fatalo fatu Sama Zoni. Juna afu wa mua fatalo fatu mai Brisbane aus Italia. Fatalo fatu si awo ya tabu tau pa u. Panga lima ofisa fatalo fatu ni vanga leso.

Ama vai ti munga lu su fami ni to tele jula su malua. Afa le jula se futbol ni lua. Se mal tatu pokla be tali wati na la unaka mal tatu al ti ti sel. Ama tanga lo vaya se la ti ti ma fai balo fili ma peona yai. Patalo vati ya fa nende te vanga Yosefo. Patalo vati se utamaya laupu e. Tu pai eti. Mata batatu sini aus Italia. Na malanga mai au kilani jalo. Fai alo vati ma. Yeah, best of all, night, the mountain and Matu in Motamalawa. Malo, level on the side. You like to fight out to Leo, not asking us on the Tino. I don't know, Nani Pip sing, fight my vine, Malu, Yanto. But that's the aim, Malimili, Million, look, Matua, Pepper, Pel, to Inan, and asking us. Yeah, being asking us a foot, look, Matua, I mean, Mili, Pelo, Milo, Milo, El Toy Inan, Aau. Yeah, my fatal, no, my daddy, Tadie. They see si vai la usilo le tawo ilo le ma ilo le ata. Yo e tino tata noa o lua ma lua. La ngase ngase pe o lai furu le lo matua ya tango atu ori to ina mili mili. Ia pe ngase ngase fo o ili to ina tango atu ori le lo matua ma mili mili to ina. E mili mili mili mili ha moe. Ke ia le moe. Dalla parte della Josefina Collins. Ma puto mai le pone o si Italia. Se pure vanno se fu a Baluia. Ma puto anche in Galuega lo fai in Galuega le oli.

Via via ka bota tong le nevo tebe le holy lu ko tong tong la ko si fokal rede sa bota sidi bam tolu amo malo level ta wata ile toy tolu wato le atu tu tu ba five voto toy le dei fo ya so malo level fa malo los a so ka fua de lo ile tolu ba fu ta mai le dei fo ya holy de wolo fa tuai le tapo inga ma wol ta tu wato lu imo to manlao a ba sele ma to ba ile to isambo a so malo lo This your tattoo pa angalo mafu to buy nunga latu tavale. Tatu tasi ono tasi maltasi famo. Oh baba yatu la fo ye. Meli meli meli to telo tatu America. La ua file tania tanga super top of tanga. Ya mantuola la sani latu. Mbe se fo inisu e kalisi ya sani. Patalo fatu se ya fitu valu view brother. Mafu to buy in night Texas.

0: Aukilani wa esauni. Afirma mai loy le Harrison's MZ I o tahohu le fale ofu polenisia pito isili ona tele ai la e moali tamaita e mafanau. Mai ia e su iai la e o oi mea lofa masulvania e maua o mai le no fuanga I tasi. Afirma mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to SCI le luase furpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umaile Harrison's 20, masurfe ai le luase fulupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue, Otahogu, e te le fiamsia.
1: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

Infatti, ti hanno subito il filone, il ringrango, la uli, muli, muli, il ciuai, le fanawi, a ingolo, fa, muli, bai, il ciuai, wa, unga, il amatanga, o le dei fuoi, va, yasso, a feo, la vuoi, ma, tu vai, le dei vango, la uli, ma, lo, la vuoi, sui fu, ma, via, ma, le, la, nie, ma, ba, ba, ma, lo, un ciolo, fa, le, ciolo, la, va, tanto, po, fa, sala, la, uola, bena, u, ciuai, in, ola, e, a, tanto, le, ciò, fa, la, lo, ciolo, la, ta, va, le, ma, le, fa, le, il dei fuoi, va, yasso, fu, un, tanto, ulia, na, sa, fa, le, ciolo, la, ta, il iso a soledava yasu wale mai aifa a ngā luenga e pe o na sa fua fua e fa mai eina ya a tonu lao sa soledava yasu ta halu si ele rufu lentua o le ava veina u maan tātou ngā luenga i o tātou pofa sa lau ya o na toi o lantua ele o lau leitio ele fale ya ma tonu o lau ta fale wa talavanti a pasi niko lao le mauta mai le rivaing o lao wole ya lao kama o DJ Big K ya e maa lor sui fua le fionga le sa o li antua la Tavili Pantea, Miu Amosa, Leusia Eddie Stowers, Yamoto, Malavale Mahuto by Lady Vang Ola, Olia Malole, Naluema, Lord Fair Favor, Sinuva Tampa Soa, Yamoto, Malava, Oliver Tassibay, Lady Vang Ola, Wutia, Telang Talonga, Oliver Yasu, Italong, Olakapi, Likimale, Super Rugby, Payona Fanga, Sol. Ya tanto wama to melian so for like wale na e loama e silfia le un olja lo ngale na fiele sto fil vans un chim van today le na pingi vale le yele dolphins yele bull dogs ya ye fast fun mele fa ele se fulu male lua roosters lenda manu malo ele titans e ai los fun mele valu ele se fulu male lua ele so for really ya to ai fo ile male chat longa to ti ti ya tu sa yo le chat longa le Ya lena man maloile io zile ka cowboys ai tolu sun tolu ele tolu se folu to jo an toy for you know le cowboys mai ta longa ile ba e peon ya on nga ye twile le sto na ye sele fringa le na fa ye ele knights le dragons ai ole ta longa knights fast fun mal fa ole dragons e se folu o a fa si umi ele to man malo ale dragons e se ta longa Ola talonga le sto naina po po valle ye la piki el sharks ya ye tolus fun maleono ele se fun malenua le sharks ole si talonga le sto na ile ne fun tau ye le si eagles mala broncos yo ya ole na tele te mala ve ai ole talonga manly si eagles e tolus fun malenua le broncos and that ole foul and to ai talonga le shine by ai yo to na yo le shouting na Yeah, o level trying to manu malo le o le Melbourne Storm tano mai le fia o vai aso o tona yatu. Manu malo le West Tigers I aie fast full male fa ele se fullu male ono. Yeah, male talonga manta ina I le fiafi o le sai li tu la e ono. O le nev tau ye ye le awa le Canberra Raiders male Penrith Panthers. E se le fina wala fo mua mua le talonga pe tai le afo muli muli. Yeah, na toi fa fo isi ai le malo si o le Panthers. Ya masolai male manu malo I ai e tolu se fulu ele se fulu male valu ale Canberra Raiders ya ole jati yanga nao tanto talonga nao le lakabiliki e pe ona faa nga solo lili wantu ile tanto super rugby le deito sanga talonga les for reile se tasi neyo talonga na tap tap wa yeil to tili ya ole kulanga fu ilele ole lefie manu malo Yeah, but tell when to live young yale a pipi melan a tap wa inga in that wally man wheel tum finger le blues. Ayola talonga crusaders tolu se fulu maleono blues e lua se fulu. Ole talonga le reds male chiefs, ban malo ay le chiefs I ay tolu sfuntasi e le lua se fulu male tasi e le reds. Talonga la so nine manu malo ay le warrior, yo e le hurricanes e le warriors. Ayola talonga tolu sfuntasi. Ya le afo ile Highlanders ile lusu maleono ale Waratahs. Tu jali mai ile kamalo na holo ile awale Hurricanes. Ile ima ima ile taano jamalo mana skoye na bopo. Hurricanes lima se fulu moana pasifika e se fulu malefitu. Ya male talo o mulimuli le sto na ile Super Rugby ile na vatau yele Western Force. Male awale Brumbies le na manu malo ile Brumbies I aye tolu sfulua. Ile se folu male lima Koe kasi lua Lua wa yaso leo lo toi Ole jam le sanga Ole super rugby Ole tanto wo fwila Ile kimi fwile le popo Ile au ka puai

0: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwale ne umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani na e talaf. E mafai ona maato fisoswani. Ole finance e mafai ona amata mai ile 5% ele deposit. Fa atau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi loa fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi loa fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ili aso, mose tae au manuia.
1: E te sila fia watatala ina neile sand balmo lan

0: talo fa Samoa o Jerome Gray Lene te o e tia tia e lau ta vale po e fa afonga mai ilo maota ia tu pele ni lo lau le tio le sifunu lima iwa tolu a mo Radio Samoa numera tasi in New Zealand
1: tra fitu mino tono tono tano le tu la e iwa saone mai mo tatu telefo ma le sunga se yuli ma lau pa mai a fafifanga mai a mauto tasi a suau Yoritana le malae o feeling a Alo lava, leva mai le nei tai au. Good morning.

0: Leka Cars, Lua Selau Cavendish Drive in Manukau, Pole Telefoni Oiva, Lua Fitzfitu, Lima Valu Tasi Lua.
1: Susu ai Manukau ne, Omega Cars, Umalole Kesi le Omega Cars.
2: Aukilani wa esauni. A firm my loyal Harrison's MZ I O Tahohu, le fale ofu polenisia pito isili on a tele ai la e moali in tamaita e mafanao. Mai ia e su iai la e yo oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuanga I tasi. A firm my mafa ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umaile Harrison's 20, ma surfe ai le luase fulupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe, e te le fiamsia.
3: O e fufu e fatau ese lofale, e te manao stangate fa longo ya oe, tau tua mo oe, ma mala mala mai laungangana. Vala au mai loa le malu mafatau bob le malu, I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.
4: Ua mawhai o na aura atu la polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
5: Po kalame leimo o e talo falawa. Isa ia faas fulu o lana fai po e tolu si fulu manitasi. A o e faa tali tali I le alii. E to e faa fo wina o lo latou malo si. Latou jesi ia e apau e pei o aeto. Ile susuenga ile manulele le nei ole aeto. E fatusa le aeto ole tupu o manulele umma ole vani manimo. Ole isi malose yei le aeto. Ole aeto mafai ona lele maua lunga lava. Ise maua lunga ele mafai e isi manulele ona o yei. Pabela yei le manulele lea e fai mapale tui tui ole aeto, ole manu lele lea, ole oreva. Ole ami ole oreva. E lele le oreva, nofo ile tua ua ole, ole aeto, matui tui matongi tomi, peye futi futi le ulu ole aeto. Aeva bela, ele popole iaile aeto. E tu ua ia le oreva e faila na amio. Paule awala le aeto e fai, e alu ese ai, ia le o rewa mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga le mau lunga. A luma lele lele lele I lunga. E o lo I le vane munimo lea, wale ma na vai le o rewa.